0: Tutto bene, tutto bene.
1: Que no pare la fiesta.
0: Y a las 5 de la tarde se viene partidazo. Panamá versus Croacia.